et sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli che sosterranno in pace, cada te altissimo, siranno incoronati.

Guai a quelli che morrano nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati. Che la morte seconda non farà male.

descrivere in modo segnale lo stato in su di Eta, che ha percepito la minta o poi Krishna. Il suo